0: 喂，我同你讲下咋，你千祈唔好试啊！有阵时刺激得滞啊，唔系人人都顶得顺噶。
1: 放心啦，奶奶，我对赌钱一啲兴趣都冇。不过咧就好好奇，想了解下赌钱啲人嘅心态啫。
0: 哎呀，你唔中意赌就最好啦。你唔知咋，行喺出边搵钱好辛苦噶，好多时做嘢做到夜。

0: 喂
1: 喂喂，系咪黄师奶啊？
0: 系啊。
1: 哎呀，好啦好啦，揾到你就好啦。哎呀，揾咗你成个晏昼啦。
0: 咩事揾得我咁急啊，李师奶？
1: 你有冇睇财经新闻啊？黄鹤实业啊，嗰个李天成公开话佢冇谂住收购远洋航运啊。
0: 啊？
1: 而家嗰只股跌咗成五个价位啊！
0: 哎呀，唔系咁惨系嘛？
1: 系啊，咁而家点算啊？喂，我哋咪放咗只股啫吓。
0: 哎呀，放咗佢会蚀好多钱噶。不如咁啦，
1: 点啊点啊，
0: 我约个经纪出嚟，我哋问清楚佢先算啦。
1: 好好好，我而家即刻约佢出嚟。

0: 又攰又肚饿，又翻唔到屋企，依家点算好？
1: 哇喂，哇撞鬼咩？行路唔戴眼噶？啊，
0: 对唔住。
1: 哇喂，黄师奶，啊系你啊？你做乜鬼啊你？双眼红晒，你喊过嚟啊？
0: 我冇用咯。累到个仔楼又冇，工又冇，连个女朋友都冇埋。
1: 哎呀，点解会搞成咁噶？
0: 日日都系我贪心之过咯。
1: 哎呀，唔好咁多啦，唔好咁多啦。我睇你个样都系好攰噶啦。喂，不如嚟我屋企坐低慢慢讲啦，嚟啊嚟啊嚟啊。

0: 水
1: 醒啦，终于都醒啦。
2: 医生都话阿爸冇事噶啦，而家你可以放心啦。
1: 点啊，老公？
0: 好颈寒啊！俾杯水
2: 阿爸，等我去斟下。
1: 喂，你觉得点啊？仲有冇边度痛啊？
0: 我冇事。知道你不是去死我就放心。
1: 你都傻的，我讲下啫嘛，点会咁蠢就系走去死噃？如果你今次有事，你叫我同阿恒点？
0: 唉，阿恒都大个仔啦，佢会照顾你噶啦。
1: 个仔将来要同阿儿结婚噶，会有佢自己屋企噶。你想撇得我啊？冇咁易啊！
0: 我真系前世唔收啦，娶上你一个咁嘅老婆，都唔知道好嬲定好笑。
1: 娶到我咁好嘅老婆，你梗系要笑啦！
0: 你真系唔怕丑嘅。
1: 点啊点啊？点边度痛啊？我帮你叫医生啊！
0: 唔使，我冇事。不过你唔好引我笑啦
2: 吓。阿爸阿爸，斟咗水嚟俾你饮。
1: 得啦，我扶你起身饮啦。慢慢啦，冇声啊。
0: 哎呀，得啦。
2: 慢慢啊。
0: 唉，系啦。而家我哋一家人，总算系平安无事，一家团聚咯。
1: 未算。咁未来新抱都唔喺度，点算一家团聚呀、
2: 啊？妈，
1: 叫阿妈都冇用㗎啦。你係鍾意阿儿嘅呢，就唔好再死要面啦，去追佢返嚟啦。唔係佢过咗去美国，你想追都追唔返㗎啦。
2: 妈，唔通叫我入罪都制咩？
0: 哎呀，阿恒啊，阿儿嘅爸爸妈妈几时有话过要你入罪啫？你只不过是暂时周转不灵，他们帮下你啫嘛。好多有钱佬做生意都要同银行借钱噶啦，唔通他们又觉得好冇面咩？
2: 阿爸，做生意又点同结婚呢？
0: 咩唔同啫？你唔追翻阿儿翻嚟，以后就唔好叫我做阿爸。
2: 你唔好逼我啦！
0: 唔逼你，我就冇咗个好心抱噶啦。你即刻同我去追佢翻嚟。如果唔系，你今晚都唔好翻屋企
2: 我而家连工都冇埋啦，追阿儿翻嚟有乜用啫？
0: 系你唔好再讲埋呢啲嘢啦，根本就系两件事嚟。我唔理你啊，总之我一日见唔到阿儿。你就冇一日好过啊！
2: 你小心啲啊，唔好怒气啦。咁好啦。